su na jikokin su ne haka abin yake faruwa babu shakka al'amari yana nuni kwarai da gaske yana muni mai tsanani a tsakaninmu da kuma wurin Allah subhanahu wa ta'ala rabbi ne ran musulmi

0: inizia di nuovo venire di rilanci quantitativo, poi ci cominciamo in era mini che sono cansato a venire di qua c'è la cosa di diciamo venire da non sapere bene in secchi ma che ci fa oggi abbiamo un dai chi è un po' di chi non è dopo in zona per lì e da un po' ci da perché lui chiede sarà sali a venire chi può va a fila in po' di da che c'è ci uso a che ci uso su che li ha uscito da banzo si su parmo e c'è da suka ci su da sara da suka da luka a ji ya yi musu jina jina na sun da karar kwana da aka she shi ka ga wannan babu ne da ce mutum bai tunani ya kai kansa wannan tana har ya mace da take da rauni ta je ta shiga wannan wurin in kuma kana magana kasashe na turawa can da suka ci gaba ta fuskar zaman lafiya ba cika faɗace-faɗace ba daga gugul shi ma babu ne da ya kamata a ce mace ta je ta ci kuɗi da maza ba ya takallumi a boli a irin wannan yanayi saboda wacce mai kamun kai wacce ta san abin da take ba ta kai kanta kallon barna ko ba a ina ne.
1: Tumala wannan tambaya kuma take cewa shin akwai iyakar shekaru ga mata wajen zuwa sallar juma'a?
0: A ba wani shekaru ba da wata alaƙa da shekaru duk wanda ta so za ta je sallah mun sallah bisa cewa ta nauyi ba Allah masajidallahu biyutuhunna khairun lahunna. Idan mata bayan Allah suka ce za su je masallaci kada ku hana su duk da cewa sallar su a gidajensu ya fi musu amma da bai ce kada ku hana su kuma a nan ba Allah ya yi ƙunshi mata waɗanda suke tsofaffi da wanda ba tsofaffi ba duka sun shiga.
1: Tumana mai wannan tambaya kuma take cewa assalamu alaikum menene hukuncin tsefa gashi da mace mai al'ada?
0: Na ran sai ka gashi ta kawo ko ko ba ta yi kai ki na ci ba ko kawo ne ta tsefa gashi ba hana mace ne tana da al'ada ta tsefa gashi ba haramun bane ba wanda ya ce da mace na da al'ada ba ta tsefa gashi ko tana da a wajen wanka da wasu suke cewa in da al'ada za ta yi wanka sai ta tsefa gashi wani ma ba dole bane a ya danganta da irin gashin da take da shi dan gashi ne da zai hana ruwa to za ta gashi mai yawa irin na Larabawa kuma ta yi kitso ruwa ba zai je ƙoƙon kanta ba sai in ta tsefa kanto sai ta tsefe saboda wannan ko rana san ruwa ya taɓa ƙoƙon kai idan ya zama gashin ya yi yawa ya cunkushe kuma aka yi kitso yadda in aka zo aka zuba ruwa ruwa ba zai ratsa ya shiga zai taɓa ƙoƙon kai ba wannan sai a tsefe amma irin gashin mata mu na Afirka yawanci aga kana ganin ma ƙoƙon kan ba wani gashin yake yawa ba da za a ce in ta yi kitso ruwa ba zai taɓa ƙoƙon kanta ba so wannan ba a ce mata ta taɓa rage kitsonta.
1: To wannan tambaya mai tambaya ke cewa a wurin aiki ne muna da ƙungiyar haɗin gwiwa wato cooperative mai sassa biyu ajiya da kuma hannun jari ana ba mu tallanci har sau biyu ko uku na abin da ya tara amma ana cire kashi uku daga cikin kuɗin shin wannan raba ce ko a'a haka kuma ya halatta mutum ya sayi hannun jari a irin wannan ƙungiya?
0: To ne har abu da aka rance kuma ba a ce ka ƙara wani abu in ka tashi biya.

0: salati yasa salati to ba halatta saboda ai shi wanda kake wa salatin ya saka aiki aikin da ya saka shi ne ka saurari mai huduma ka saurari mai huduma shi ne abin da yake wajibi a kanka idan liman ya shigo yana huduma to a saurari shi idan ma aka ce kai wata magana ba da wata danganci kai da kai ne ake sawa a hana su ba su da wannan Allah bai dora musu wannan ya Rasulullah ba amaro na sasa ba Allah dai ne yanzu ake baka wannan dokokin saboda haka ba za ka ige da salati ba kamar abin da aka saka nan abin da aka saka shi ne amma don mai huduwa wato liman ya ambaci sunan annabi kai masa salati a ranka babu komai
1: tunanin tambaya ake cewa idan uwa ta ce kada a ba ɗanta gado bayan mutuwarta shin hakan yana da tasiri a shan
0: ba da tasiri ba da tasiri da zarar mutum ya rasu dukiyar da yake da ita yanzu ba tashi ba ce bayan mutuwa ta zama ta magana ce sai idan abin da ya yi wasiya a ciki a cire masa ya yi wasiya da abin da ya wuce su wasiya wannan nashi ne bayan mutuwa wannan abin da ya wasiya da shi nashi ne sai ya cire masa shi sai abin da za a masa littafi sai ba su sukan da suke kansa a biya masa amma baya ga waɗannan da ko ba wani abu da zai ce shi yana da rai gashi ne ba da yin ko ba ta da yin ko ta ce ka a ba mu wani gado sai dai in kisa ya yi abin da zai hana ya ba shi gado wannan sai a hana shi ya kashe wanda zai gada.

Thank you, no, thank you. Cioè, hai un'idea di scegliere in mezzo. Non ma magari devi scegliere così, sì, nella cosa. Non immagino che la carica non lo fa. E ai non ti dirò molto, non è che non ci va molto a fini. Alla auguri, a cosa, come canacina, no? E da un vostro assolutamente. E che quando sei di una baia di roccia, non c'è un salo, non c'è un cane, non si sa fare come. Ma che non sei, non è che hai che non vuoi, non è che casua. E non è che casua, non è che non vedi, ma alla si cavo. E a si cavo ci devi io, allora io che ho caso non è che non puoi ci vende allora ci vuoi ci vuoi ma sai io e io sono ma io ci vuoi così grazie a chi è.

chiedi fini ma da chiedi da ma un prezzo come mi manda cada se ne annuncia capa da qua mi dai e io non mi schiedi chiedi no

0: non ci sarà un altro là.
1: Ma no,
0: sì,
1: la
0: vettura
1: fa
0: te,
1: la
0: sei di te, non ti dico. C'è un problema di lì, è un problema di favore, sì. Ma lì come sarà un altro là?
1: No,
0: un barca anche dovere.
1: No,
0: non è che se ne va, è tutto,
1: però,
0: a favore del... Ma non se ne va, non è che così,
1: ma così c'è. No, a me prende, tutto che te ne è.
0: No.
1: No, non è che mi sai, non è che mi sento da fare, a me non c'è che te ne è, ma alla fine non è che la rena ci va, non è che la prima rena è come riuscire a continuare a tuttura, io che ce l'ha,
0: perché
1: sono per ancora a me bene.
0: Ma tu, quando vedi solo votare araba, gli araba hanno un profano, quando facciamo vedi solo votare araba, non vuole niente che diva, non vuole niente che diva, non vuole niente che diva, non vuole niente che diva, non vuole niente che diva, non vuole niente che diva, non vuole niente che diva, non vuole niente che diva, non vuole niente che diva,

tayyibin da shi kuma abin da za a rika yi in an zo kira sanda to wannan ba ba Allah ya faru ne bayan susa bai sun ta kai kogo a kan yaya za a yi ne su rika sanarwa lokacin sanda ya yi yaya za a yi sai wasu suka kawo shawara su ce a kamata ka yi rika busa kago kun lokaci ya yi mu busa kago domin a zo sanda sai ai wani tsoci su ne suke yin wannan su suke yin wannan wasu suka ce a abin da za a yi wato abin da a yin tsoci su murika kai a rarrawa sai na gita a wannan yin tsoci ne ke yin wannan sai wasu suka ce to na gani murika busa kago mana sai a kan sanda da su da mace aiwa ne kuma yi gudawa ne gudu wasu sai suka kawo shawara suka ce to abin da za a yi duk lokaci ya yi don ku sanar mu zo ku kunna wuta da tashi gudane su gani da aka yi sanda sannan da cutu kuma ai masu bautar wuta su suke yin wannan haka aka yi wannan tattaunawa kowa ya tashi ya kuma iya to Abdullahi gudu zai gana abu yi da ya kwanta sai ya wannan mafarki

sannan ce na da za mu kasance da ruqya na wallahi wannan mafakin gaskiya ne sai a kuma sai annabi ya yi wani sanin in ka so ka ce wannan ya tashi daga mafakin da ake ordinary mafakin da ake magana to malamai suka ce wannan hadisin shi ne hujja a kan yadda ta koko shar'anta yin kiran sallah ga ainihin sannoli da wa'anda ba sa nan suke nesa domin su zo su halatti a sallar don haka dai manzo sallallahu alaihi wasallama wato ya tattara safansa a kan wannan don cewa lallai a riƙa yin wannan a riƙa yin kiran sallah idan lokacin sallah ya yi malamai sun yi saɓani cewa shan kiran sallah wajibi ne da kowace sallah wasu da ɗan ja'e wajibi ne wasu ma suka ce a'a ba wajibi ba ne wato abinda ake so dai a sanar ilmantarwa ne sanarwa ne

Ran cikin al'umma mita 97 da rubu uku a zanguna FM, inda gobe muke cewa karfi ɗaya lokacin da don sa ranku da shirin garba shika cikin shirin shaɗin ƙarshen mako.

kowa idan so da kasa kuma haka shine rayuwa haka kuma shine kishin kasa to amma mu ga da shugabannin ba su da kishin kasar

su a zo araba da tsohon APC da shi sababbi da suka zo amma babu daya duk wanda ma ya sauka daga kan commissioner baya tunanin mutanen APC saboda ya same su kansu a dare ya same su mutum ɗaya ne suka sa a gaba don su cimma biyu su

0: dokon da dubbin jihar Sabida
1: abinda ban yi ka san ma wani wulakanci irin nasa wace yanzu ce ya ba su trailer sa da ya ba su trailer 80 ne amma kun ya inganta noman su su yi da kansu
0: wato ina ne ce da dai ba ka abinci
1: an da dai da dai sai ai ba a ba da abinci ga mutumin da kake so idan majalimi idan kake ba shi ko magona ka ba shi kayan noma da sauransu to bai yi haka ba wai sai ije ya dogo sojojin haya

da suke cikin jama'iyyar ABC tunda ita dama wannan karo na banza da aka yi miki yambaro suna da shugabanni wanda kuma da abin da suka sa su dace domin a baya sun sa su sun ka taba jin

shashi da dai dubu a wani gari a arewacin Najeriya shi ne biyu da kasafika su shi a Najeriya shi ne labiyar ba a taɓa yin sanatan da ya kawo ci gaba na alheri a arewa da jihar Kano irin wannan ba guda ba shi yasa su babban babba da wanda suna bakin cikin ci gaban mutanen jihar Kano shi yasa suke gaba da barau shi yasa suke haɗa baki.